madre que non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni.

la bocca mi dà un'ombra cialetta dite alla quercia che non tornerò mi baciò sulla bocca mi propose il suo letto dite a mia madre che non tornerò

grid. Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, li venne selli con un tamburello.